ale kwa fun sila bedlof le open temo nyane ho are fun ho tatata ti onyada fo anadra utie me